0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Donde quieras y como quieras.
1: En todas partes. Pontexa FM 100.9.